0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 14 ottobre è l'Eglise Universale festa a San Giusto, arcivescovo di Lyon e monaco o deserto in Egitto. San Giusto nasce a Tournon, nell'antebordo del Rhône, in la prima metà del IV secolo. Il suo babbo era governatore della provincia e sotto la condotta di San Pascasio, arcivescovo di Vienna, fu un dei più grandi vescovi dei suoi tempi, San Giusto imparetti e diventetti preti. Partecipate a due consigli, quello di Valencia in 374 e quello di Aquileia in 381. S'ultimo fu riunito per condannare l'eresia ariana. C'è stata una disgrazia nella vita di San Giusto. Un uomo, pigliato di scimità, aveva avuto un accesso di violenza e tombò più di una persona. Stiamo in rifugi in una cattedrale e San Giusto dice alla gente che non potete toccare che è sotto la protezione di Dio, ma si lascia convincere do magistrato e o l'aga pigliato. Quando è depigliato, a volla tomba qui domo, o mette in pezzo e San Giusto ne piglia talmente una pena talmente grande, si trova edo responsabile da morte sommo e di notte se ne va. Che talion? E se ne va nel deserto in Egitto. È campato molti anni come un tinto servo quando è da che nemmeno conoscia. C'è voluto un giorno un pellegrino di Lione che si fece monaco in un monastero in quei luoghi o riconosce e facci sapere quale è. E allora tanto hanno riconosciuto abidezza che è detta via in Cuneddi i frati egiziani. San Giusto è morto il 2 settembre 390 e a Lyon l'hanno voltato dall'Egitto a Lyon e a sua tomba diventetti l'oggetto di una venerazione che non si è mai scomparsa anche ogni d'oggi.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 11, seconda parte. Omi valorosi di Davidio. Ecco i capi di l'omi valoroso che erano al servizio di Davidio e chi l'aiutano con tutto Israele a assodare a sua dominazione affin di stabilisce lo re secondo la parola del Signore riguardo a Israele. Ecco, secondo il suo numero, l'omi valoroso che erano al servizio di Davidio. Diascobeam, fiole d'Acmoni, uno dei principali ufficiali, alzò la sua lancia contro 300 uomini che lo fece perisce in una sola volta. Dopo ello, Eleazar, fiore di Dodo, l'Agogitto, uno dei tre guerrieri, era con Davidio in Pas Damin, dove i filistini erano accolti per combattere. C'era là una lenza di terra piantata a orzo, e il popolo vudia davanti ai filistini. Si messero a mezzo il campo, o pruttessero e battino i filistini, e il Signore dette una gran liberazione. Tre di 30 gappi valoni di Davide andò al scoglio in la caverna d'Adulam, quando il campo di filistini era messo in la valle di Irevaimi. Tanto Davide era in la fortezza e c'era un posto di filistini in Betlemme. Davide ebbe una brama e disse: «Qual è che mi verrà bene di l'acqua che dia in la cisterna della porta di Betlemme?» Allora i tre uomini passano a mezzo campo di filistini e pigliano di l'acqua di la cisterna che si trova a porta di Betlemme. Apportano e appresentano a Davidio, ma Davidio non la volse bene e a sparse davanti all'Eterno. Disse: «Che o mio Dio mi guardi di va questa, biarì o sangue di somme che sono andata al pericolo di Azovita, che die o pericolo di Azovita che li l'hanno portata». E non la volse bene. Ecco ciò che li vegeno si tre uomini valorosi.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 14 ottobre è il universale festa a San Giusto, arcivescovo di Lyon e monaco o deserto in Egitto. San Giusto nasce a Tournon, nante borde du Rhône, in la prima metà del IV secolo. Il suo babbo era governatore della provincia e sotto la condotta di San Pascasio, arcivescovo di Vienna, fu un dei più grandi vescovi dei suoi tempi, San Giusto imparetti e diventetti preti. Partecipò a due consigli, quello di Valencia in 374 e quello di Aquileia in 381. S'ultimo fu riunito per condannare l'eresia ariana. C'è stata una disgrazia nella vita di San Giusto. Un uomo, pigliato di scimità, aveva avuto un accesso di violenza e tombò più di una persona. Stomo si rifugi in una cattedrale e San Giusto dice alla gente ava un non potete toccare che è sotto la protezione di Dio, ma si lascia convincere do magistrato e o laga piglia. Quando è depigliato a volla tomba qui domo o mette in pezzo e San Giusto ne piglia talmente una pena talmente grande si trova edo responsabile da morte sommo e di notte se ne va che taglion e se ne va nel deserto in Egitto. È campato molti anni come un tinto servo quando è da che nemmeno conoscia. C'è voluto un giorno un pellegrino di Lione che si vece monaco in un monastero in quei luoghi o riconosce e facci sapere quale è. E allora tanto hanno riconosciuto abidezza che è detta via in Conedi i frati egiziani. San Giusto è morto il 2 settembre 390 e a Lyon l'hanno voltato dall'Egitto a Lyon e a sua tomba diventetti l'oggetto di una venerazione che non si è mai scomparsa anche ogni d'oggi.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 14 ottobre è l'universale festa a San Giusto, arcivescovo di Lyon e monaco o deserto in Egitto. San Giusto nasce a Tournon, nante borde del Rhône, in la prima metà del IV secolo. Il suo babbo era governatore della provincia e sotto la condotta di San Pascasio, arcivescovo di Vienna, fu un dei più grandi vescovi dei suoi tempi, San Giusto imparetti e diventetti preti. Partecipò a due consigli, quello di Valencia in 374 e quello d'Aquileia in 381. S'ultimo fu riunito per condannare l'eresia ariana. C'è stata una disgrazia nella vita di San Giusto. Un uomo, pigliato di scimità, aveva avuto un accesso di violenza e tombò più di una persona. Stomo si rifugi in una cattedrale e San Giusto dice alla gente aveva un nipote tetocà che è sotto protezione di Dio, ma si lascia convincere do magistrato e o l'aga piglia. Quando è depigliato, a volla tomba qui domo, o mette in pezzo e San Giusto ne piglia talmente una pena talmente grande, si trova edo responsabile da morte sommo e di notte se ne va. Che taglion? E se ne va nel deserto in Egitto. È campato molti anni come un tinto servo quando è da che nemmeno conoscia. C'è voluto un giorno un pellegrino di Lione che si fece monaco in un monastero in quei luoghi o riconosce e face sapere quale è. E allora tanto hanno riconosciuto abidezza che è detta via in Conedi i frati egiziani. San Giusto è morto il 2 settembre 390 e a Lyon l'hanno voltato dall'Egitto a Lyon e a sua tomba diventetti l'oggetto di una venerazione che non si è mai scomparsa anche ogni d'oggi.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Cronache, capitolo 11, seconda parte. Omi valorosi di Davidio. Ecco i capi di l'omi valoroso che erano al servizio di Davidio e che l'aiutano con tutto Israele a assodare a sua dominazione affin di stabilire il re secondo la parola del Signore riguardo a Israele. Ecco, secondo il suo numero, l'omi valoroso che erano al servizio di Davidio. Diascobeam, fiole d'Acmoni, uno dei principali ufficiali, alzò la sua lancia contro 300 uomini che lo fece perisce in una sola volta. Dopo Elo, Eleazar, fiore di Dodo, l'Agogitto, uno dei tre guerrieri, era con Davidio in Pas Damin, dove i filistini erano accolti per combattere. C'era là una lenza di terra piantata a orzo, e il popolo vudia davanti ai filistini. Si messero a mezzo il campo, o pruttessero, e battino i filistini, e il Signore dette una gran liberazione. Tre di 30 gappi valoni di Davide andò al scoglio in la caverna d'Adulam, quando il campo di filistini era messo in la valle di Irevaimi. Tanto Davide era in la fortezza e c'era un posto di filistini in Betlemme. Davide ebbe una brama e disse: «Qual è che mi verrà bene di l'acqua che die in la cisterna della porta di Betlemme?» Allora i tre uomini passarono a mezzo campo di filistini e pigliando di l'acqua

Dia cisterna che si trova a porta di Betlemme. A portono e a presentona Davidio, ma Davidio una volse beie e a sparse da un tale derno. Disse, che o mio Dio mi guardi di va questa, biarì u sangue di somi che sono andata u pericolo di azovita, che die u pericolo di azovita che li l'hanno portata. E una volse beie. Ecco ciò che li vegeno si tre uomini valorosi.